0: So the fourth official language is, as I mentioned before, Italian. And I've got a Swiss singer-songwriter called Davide Buzzi for you with Matto di te, and that means crazy about you.
1: Inizio prima parte. La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo